0: 派人驻守啦，咁佢会即系喺个巡查嘅就会频密啲啦。咁佢有啲咩即系唔好嘅嗰啲活动啊，佢哋会即系好快就知道啦。咁如果有人去俾我执嗰啲海洋生物啊，咁佢哋可以马上
1: 去勸喻或者是警告啦，
0: 係
1: 啦，
0: 甚至係即係告佢哋。
1: 係啦，咁呢個就會係喺個管理上面咧好好多啦。多謝曬你啊，邱建文教授，傾到呢一度啊，唔該曬。